0: Cuando vayas a provincias centrales, sintoniza 91.5 YXY, tu mundo. YXY 92.9.
1: Sono spiacente. Perdonami.